quando c'è voce vo'.

0: Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.
1: Fuori il brutto tengo chiuso, niente filtra, tutto buio. Come in un videogame sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto, forse è l'ora di lasciarsi andare, di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere sul sole.

0: stai ascoltando Nova Radio.
1: Ansia e disagio.
2: Quack, quack, quack.

Castro would charge $20,000 the airline to get your airplane back.

È questo il momento del passo, del gesto e dello sguardo, il momento della parola.

cazzo di pane, fatti mangiare quanto è difficile lavorare. Pezzo di cielo, fatti guardare com'è difficile volare. Se ogni giorno una regola nuova ci separa dal mondo.

generation.

Nova Radio, Black and Rock.

Black fire.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in A1 possibili disagi per incidenti avvenuti al chilometro 343 tra Arezzo e Valdarno ancora verso Bologna e a Firenze Sud in uscita in direzione Roma. In A11 ancora per un incidente avvenuto al chilometro 13 rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. In Fipili invece a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscana Ovest in direzione mare sul ramo di Livorno. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in A1 possibili disagi per incidenti avvenuti al chilometro 343 tra Arezzo e Valdarno ancora verso Bologna e a Firenze Sud in uscita in direzione Roma. In A11 ancora per un incidente avvenuto al chilometro 13 rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. In Fipili invece a causa dei lavori fino alle ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscana Ovest in direzione mare sul ramo di Livorno. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.

0: Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. In ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
2: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera, al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
1: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, ha danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Hegseth. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Presentate a Milano le linee guida su come gestire le malattie renali croniche in modo sostenibile. Sentiamo Andrea Simone.
3: Le malattie renali croniche colpiscono sempre più giovani e adulti, con costi altissimi per il servizio sanitario e non solo. Cure più omogenee sono l'obiettivo del primo consensus multidisciplinare italiano presentato a Milano. Linee guida uniformi per una diagnosi più precoce e per la sostenibilità delle cure. Andrea Marcellusi, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano.
4: Stiamo parlando di una malattia progressiva che ha dei costi di poche migliaia di euro dal momento della diagnosi e nelle prime fasi di malattia, ma arriva a costare tra i 40 e i 50 mila euro l'anno. Quindi l'idea e la possibilità di poter prevenire e rallentare questa progressione a vantaggio della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, oltre ovviamente alla variabile fondamentale che è quella della qualità di vita del paziente.
3: Un approccio multidisciplinare è fondamentale, spiega Davide Cafiero, Managing Director di Ela Globe.
5: Aver lavorato con diversi specialisti che hanno guidato un gruppo di esperti arrivati alla definizione di elementi di consenso è quello che credo sia l'elemento innovativo e di valore di questa iniziativa.
3: Qual è il ruolo dell'innovazione per prevenire le malattie renali croniche? Lorenza Macrina, Medical Affairs e QA Director di Otsuka Pharmaceutical Italia.
6: Come azienda farmaceutica crediamo fortemente che l'innovazione, quindi la ricerca di nuove soluzioni terapeutiche, sia fondamentale, ma l'innovazione non è fine a se stessa e per questo l'azienda farmaceutica si pone come partner del sistema salute.
1: Emergono dettagli sull'aggressione ad una professoressa ieri in una scuola media di Centocelle a Roma. Uno studente di 13 anni prima le ha spruzzato spray urticante, poi l'ha coltellata. L'adolescente, che è entrato in azione, ha ripreso l'accoltellamento per una diretta Instagram e nei giorni precedenti aveva postato ripetutamente video in cui dichiarava l'intenzione di compiere atti violenti. Il ministro Valditara ha espresso la sua solidarietà alla docente e alla dirigente scolastica. Social con potenziale video violenti vietati fino ai 15 anni, sollecita il titolare dell'istruzione. A 6 giorni dal debutto in Nations League contro il Belgio, Roberto Mancini, tornato in azzurro, ha varato la nuova Italia, ricca di volti nuovi e grandi ritorni, come quello del talentuoso Niccolò Zaniolo. Ma prima di pensare alla nazionale, ribalta per la Serie A, che oggi ha in cartellone la super sfida Roma-Inter, il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Fare l'Italia e gli italiani, la missione se la prende a cuore Roberto Mancini, tornato dopo la sbandata saudita alla guida della nazionale che un tempo portò sul tetto d'Europa, di recente troppe volte respinta dal mondo. Sono 34 i convocati per il Tour de Force di Nations League, 5 gare in 11 giorni, venerdì il Belgio, 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. 9 i volti nuovi, il portiere del Bologna Pessina, il romanista Ghilardi, il difensore del Brentford Kayode, il monzese Quadio, il cagliaritano Romano, il centrocampista dello Sporting Lisbona Dumbia, l'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, il napoletano Vergara e la punta del Norimberga Mohamed Ali Zoma. Si rivede in gruppo Niccolò Zaniolo, ma prima di immergersi nelle notti, speriamo magiche, la Serie A deve sbrigare gli impegni del quinto turno, non proprio trascurabili come quello di stasera alle 18 dello Stadio Olimpico, dove si incrociano i destini di Roma e Inter, uniche a punteggio pieno. Ma si comincia alle 15, Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio, tra le gare di domani in copertina Juventus-Atalanta, si pranza con Fiorentina-Napoli, ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria per i brianzoli di Juric.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community.
9: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte dal pomeriggio.

0: alla Casa del Popolo il Progresso inizia la terza stagione con il collettivo di compositori e improvvisatori In Progresso. Sempre alle 21 di venerdì, alla Casa del Popolo di Bingone si terrà lo spettacolo teatrale Alex, vita e morte di Alexander Langer, testo e regia di Francesco Niccolini con Dimitri Frosali, in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano. Sabato, dalle 9 alle 14, al Circolo Arci La Romola, potete trovare il Mercato Contadino. Alle 10 inizia il Laboratorio di Argilla e alle 12 il Pranzo Contadino. Alla Casa del Popolo, la Montanina di Montebeni, sabato, dalle 17, l'inaugurazione della mostra fotografica del gruppo Mignon, Palestine, United Voices for the Human Rights, e il reading poetico United Voices, a cura di Vincenzo Lauria. Dalle 18 invece ci sarà la riapertura di Arci Macondo con laboratori, area lettura, mostra fotografica, concerto live e DJ set. Alla Casa del Popolo di Settignano, sabato alle 21, uno degli appuntamenti di Memoria Attiva e Nuovi Diritti. Questa volta si parla di Costituzione e Sanità Pubblica con Rosi Bindi e Beniamino De Idda. Infine, torniamo alla Casa del Popolo il Progresso anche sabato per uno spettacolo teatrale. Erbacce presenta Anch'io volato sul nido del cuculo, uno spettacolo di teatro contemporaneo che esplora la vita di una ventenne alle prese con il mondo disumanizzante della psichiatria. Per oggi è tutto. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e buon weekend.
1: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 18 settembre alle 21 al Museo del Novecento di Firenze, George Xylorius in concerto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre alle 19 al Circolo Arci. 25 aprile il Teatro Cantiere Florida presenta Di Giulietta e del suo Romeo, rilettura dell'universo shakespeariano a cura di Teodoro Bonci del Bene. Dal 18 al 20 di settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni di Firenze per la stagione del Teatro delle Donne Euridice Non si volta, Angela Antonini in tre atti unici. Prosegue fino al 20 di settembre alle Cascine nel Prato del Quercione Cirque Fantastique con laboratori, performance, spettacoli di circo contemporaneo e non soltanto. Tutto il programma su cirquefantastique.com. Alle Murate Art District per la mostra Florence Calling alle 17.30 venerdì, presentazione del libro Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia di Ferruccio Quercetti e Oderso Rubini. Sarà presente l'autore Rubini insieme a Gianni Pini di Music Pool, ingresso libero. Per il festival Filarmonia alla Certosa del Galluzzo questo venerdì in scena Madre, il concerto spettacolo di Letizia Fuochi che interpreterà i testi di Erri De Luca sulle musiche della Buona Novella di Fabrizio De André, accompagnata da Francesco Cusumano. Venerdì 18 settembre alle 20 a Palazzo Buontalenti si inaugura il fortissimissimo festival con l'esibizione del Moser String Quartet. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 21 Free Pass. Sabato 19 settembre alle 21 per Fabbrica Europa al Museo del Novecento di Firenze, Rachele Andreoli in concerto. Al Teatro Comunale di Antella sabato 19 alle 21.30 in scena Enoch Arden. Al Via il 19 settembre alle 16.30 Lessico Femminile alla Biblioteca Pietro Tuar, la rassegna curata da Gog Magog. In scena Il Fiore Esploso, vita e storia di Florberta Espansa di e con Luca Scarlini e Cristina Abati. Sulle frequenze di Nova Radio sabato alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Al Park delle Cascine domenica alle 19 Circle of Resonance per Fabbrica Europa. Al Parco di Pratolino a Villa Demidoff domenica 20 settembre alle ore 18 Il Gioco della Vita di e con Lucilla Giagnoni. Domenica 20 settembre al Teatro La Fiaba in Via delle Mimose a Firenze il gruppo Ampi del Circolo Arci Isolotto e altre associazioni organizzano una giornata dedicata agli internati militari italiani della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 16

0: Una conferenza dedicata a questo tema e alle 17.30 lo spettacolo teatrale Il violino del No, storia di Luigi Manoni e del suo violino, regia di Tiziana Fusco. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Passiamo sulla 15 dove si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 93 tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione Parma. Un chilometro di coda invece a causa di lavori in direzione La Spezia tra Berceto e Pontremoli. In Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in uscita in direzione mare. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. È morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo. Infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto. Assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno di team Aldeger, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1, alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
2: Dopo 20 anni dalla prima serie, la BCE ha deciso di rinnovare le banconote per renderle ancora più sicure, tecnologicamente avanzate e anche completamente rinnovate nella grafica. E per farlo ha scelto di coinvolgere tutti i cittadini europei attraverso un sondaggio online. I cittadini possono scegliere tra due temi grafici, cultura europea e fiumi e uccelli. I nuovi biglietti saranno dotati delle più avanzate caratteristiche anticontraffazione, con un'attenzione particolare all'accessibilità. Dimensioni, colori, contrasti, elementi tattili e disposizione della grafica serviranno a rendere ancora più semplice distinguere i diversi tagli. E poi saranno sempre più green grazie alla maggiore resistenza dei materiali e all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti da fonti sostenibili. Così sarà più facile lo smaltimento dei biglietti usurati. Sicurezza, accessibilità, sostenibilità e nuovo design sono i principali elementi del progetto per le future banconote europee. Per esprimere una preferenza c'è tempo fino al 21 settembre. Il sondaggio è aperto e gratuito ed è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea e su quello della Banca d'Italia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si registra ancora un chilometro di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. In A15 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 93, 4 chilometri di coda tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione Parma. 2 chilometri di coda a causa di lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili sul ramo di Livorno, a causa di lavori, fino alle ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscana Ovest in uscita in direzione mare. Treni a causa di un guasto tecnico sulla linea e convogli percorrenti la tratta Pisa-Grosseto-Roma potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Dal 16 al 20 settembre ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio birreria sociale aperta. Vieni alla festa anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni altrettante intercontinentali e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegnata la leggenda, la rivalità con Gianni Rivera, ma ascoltiamo il ricordo di Mazzola nel servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, due coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora, e tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
1: In tutte le manifestazioni sportive del weekend, ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta di Serie A l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il quinto turno avrà inizio alle 15 con Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, esordio sulla panchina rosso-blu di Palladino. Alle 20.45 Venezia-Lazio, domani le altre gare spiccano Juventus-Atalanta, Fiorentina-Napoli. Ieri anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria dei Brianzoli di Juric. Insieme a quello di A si è disputato anche l'antipasto della quinta di B, Juve-Stabia-Cesena 1-1. E dopo la quinta giornata scatterà la sosta per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry, spicca il ritorno in gruppo di Niccolò Zaniolo. Venerdì a Roma si comincia contro il Belgio, poi 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. Voltiamo pagina, MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale e compagno di team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1. Alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Chiudiamo con il basket, la nuova arena di Tortona e la cornice della Final Four della Supercoppa che apre la nuova stagione della pallacanestro. Alle 17 nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa dei lavori si segnalano 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astrassina in direzione mare. Sul ramo di Livorno inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in uscita in direzione mare. Infine, sul raccordo Siena-Firenze, a causa di un incidente, code tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 868 e parleremo di estinzioni e migrazioni di uccelli, della legge in discussione sulla caccia, di meraviglie della natura ancora da scoprire, del successo commerciale del cibo a base vegetale. La ricetta della settimana è di Gabriele Palloni, la selezione musicale e il sound design di Gianluca Masala.

30 anni. Ci è voluto un trentennio di attesa, di speranze, di sguardi rivolti al cielo, prima di dover pronunciare la parola definitiva. Quella parola che, per chiunque si definisca antispecista, suona come una sconfitta. Estinzione. L'ultima volta che un pirlottello è stato avvistato sul nostro pianeta era nel febbraio del 1995, in una laguna del Marocco. E oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il pirlottello non esiste più. È questa la prima estinzione di una specie aviaria nell'Eurasia continentale e in Africa negli ultimi secoli. Un intero patrimonio di vita, di memoria, di orientamento e sensibilità è stato cancellato per sempre. Non è un incidente isolato. È anzi il sintomo devastante di una guerra non dichiarata che la nostra specie muove da secoli contro gli individui non umani. È una constatazione che emerge anche dal nuovo rapporto State of the World's Birds, presentato a Nairobi da BirdLife International. Un rapporto che dipinge un quadro che possiamo definire drammatico. Il 45% delle specie di uccelli migratori è in declino. Un declino grave, spesso pericoloso. Un uccello su 9 rischia concretamente di sparire per sempre. In particolare, la situazione pare spaventosa guardando alle specie marine, costiere e di foresta. Gli uccelli in questi casi vengono letteralmente affamati dal sovrasfruttamento dei mari, intossicati dall'agricoltura intensiva della chimica, privati delle loro case dal disboscamento, uccisi da una caccia insostenibile. Sono anche disorientati dai cambiamenti climatici. Gli uccelli migratori, come sappiamo bene, non conoscono le nostre mappe, non sanno cosa sia un confine nazionale, un passaporto, una dogana. Per loro la Terra è una rete viva di connessioni, di stagioni e cieli aperti. Noi umani, al contrario, abbiamo preteso di proteggere la natura a compartimenti stagni, salvando magari un pezzetto di bosco in un paese e consentendo il massacro, la distruzione dell'habitat 100 km più in là, oltre una linea immaginaria chiamata confine. Un'assurdità per gli uccelli migratori. E infatti il risultato è che quando si spezza anche un solo anello di questa catena, tutto crolla. Se distruggiamo la zona umida dove un individuo si riposa dopo migliaia di chilometri di volo, lo abbiamo condannato a morte, indipendentemente da quanti parchi nazionali abbiamo istituito a casa nostra. E tuttavia, dal Global Flyway Summit di Nairobi arriva anche un segnale di una possibile svolta culturale ed ecologica. È stata firmata una dichiarazione di Nairobi con la quale le istituzioni e le organizzazioni non governative stanno finalmente prendendo atto di quello che gli animali ci insegnano da millenni. Serve una visione sistemica. Proteggere le rotte migratorie significa tutelare l'intero viaggio, dal sito di nidificazione a quello di smernamento. Tutto deve essere garantito. Ci sono degli esempi positivi in questo senso. In quei casi in cui si è smesso di ragionare per singoli territori e si è agito lungo l'intera rotta, è accaduto per esempio per la salvaguardia del capo vaccaio nei Balcani, la vita è tornata a riprodursi, l'ecocidio si è fermato. Perfino i grandi colossi finanziari, mobilitando miliardi di dollari per la tutela delle zone umide in Asia, America Latina e Africa, sembrano essersi accorti che senza la rete della vita, l'economia stessa non ha senso di esistere. Come ha ricordato Claudio Celada, della LIPU, presente a Nairobi, stiamo perdendo individui a un ritmo allarmante, ma una svolta è ancora possibile, dice, se governi e società civile smetteranno di voltarsi dall'altra parte. Anche le banche di sviluppo stanno raccogliendo la sfida e la partnership di BirdLife è pronta ad agire. Ora, conclude Celada, abbiamo bisogno che altri si facciano avanti per invertire il declino e salvare la meraviglia della migrazione. Da un punto di vista antispecista, il rapporto presentato a Nairobi non è solo una collezione di dati scientifici, è un appello etico. Ogni uccello migratore che sfreccia sopra i nostri confini umani è un individuo unico, che lotta per la propria sopravvivenza e per quella dei suoi simili. Perciò salvaguardare le rotte migratorie non significa solo conservare la biodiversità, come se questo fosse un bene astratto da mettere in vetrina. Significa restituire agli altri abitanti di questo pianeta la libertà di muoversi, di vivere, di attraversare la Terra senza essere massacrati dalle nostre scelte industriali ed estrattive. Il pirlottello ormai non tornerà più. Ma per tutte le altre specie che ogni anno sfidano gli oceani e i deserti, abbiamo il dovere, politico e morale, di abbattere i nostri muri e restituire loro il cielo.

proposito di migrazioni, è da leggere l'intervento di Luca Giunti sul sito di altreeconomia.it. Giunti, attivista e naturalista, ha passato in rassegna un fenomeno ormai consolidato negli ultimi anni, e cioè l'anticipazione delle migrazioni, causate dai mutamenti climatici, ossia dal surriscaldamento del pianeta. Particolarmente interessante nell'articolo di Giunti è il parallelo fra le migrazioni animali e le migrazioni umane. A un certo punto dell'articolo, Giunti scrive così: le ragioni degli spostamenti sono sempre le stesse: trovare cibo e climi favorevoli, riprodursi e allevare neonati in luoghi adatti e sicuri. Se aggiungiamo scappare da minacce mortali, possiamo ricomprendere nel gruppo anche i migranti umani. Non è un pensiero mio, lo devo a uno scolaro che, dopo una spiegazione sui motivi del ritorno dei lupi in Italia, si è rivolto alla maestra. Allora, è come quando ci ha parlato dei profughi che sbarcano in Puglia. Anche loro fuggono perché non hanno più da mangiare o qualcuno distrugge le loro case o li uccide. I suoi compagni erano d'accordo, ma né io né gli insegnanti avevamo intravisto questo parallelo fra lupi e curdi. Era il 2002. La triste corrispondenza fra perseguitati umani e animali, anche se i primi non sono migratori in senso zoologico, ma emigratori. Non tornano indietro. Vorrebbero, ma non possono. E in un altro passaggio Giunti ricorda quanto pesi l'intervento umano sull'esito delle migrazioni di uccelli. Soprattutto, scrive, i migratori noi li uccidiamo. I calendari venatori sono studiati appositamente per intercettare le rotte migliori e per allungare l'elenco delle specie cacciabili, nonostante molte siano in diminuzione e nonostante la consapevolezza di essere stati la causa prima di tante estinzioni. Si usano trappole crudeli, archetti spezzazampe, colle, richiami vivi, registrati artificiali, nascondigli, appostamenti, mimetizzazioni da guerriglieri. Si sparano cartucce da mezzo etto contro bersagli che pesano pochi chilogrammi e in qualche caso pochi grammi. Si inventano giustificazioni patriarcali. Uccidere ogni anno un adorno di passo garantisce la fedeltà coniugale delle mogli. Che soddisfazione morire fulminati dai pallini di piombo dopo 1000 chilometri di volo incolume affinché l'assassino non sia cornuto. Così Luca Giunti su altreeconomia.it.

A proposito di caccia, prosegue la discussione in Parlamento sulla nuova legge, detta Sparatutto, e merita di essere citata la presa di posizione di Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione del WWF Italia. Secondo Pratesi, il testo della proposta di legge numero 2984 è una forzatura istituzionale di estrema gravità. Questa legge, come sappiamo, è stata calendarizzata in aula per il prossimo mese di novembre. Pratesi continua: ci troviamo costretti a dover di nuovo difendere ciò che abbiamo conquistato negli ultimi 60 anni. La proposta di legge è un ribaltamento culturale e giuridico senza precedenti. Cancella il progresso. È un disastro che non riguarda solo gli appassionati del WWF, ma tutti noi. La fauna selvatica è un patrimonio prezioso per le vite di tutti e non può essere lasciato in mano a chi lo distrugge. Le forzature più gravi della legge riguardano la cancellazione del concetto di tutela della fauna, sostituita dalla definizione incentrata sulla gestione della biodiversità, demandata agli stessi cacciatori. Hanno prorogato i mesi nei calendari di caccia, anticipandoli e prolungandoli in delicati periodi di migrazione. Mettono in crisi il sistema delle aree protette, che vengono considerate un problema e non una risorsa. Aumentano le specie cacciabili senza nemmeno ascoltare il parere scientifico dell'ISPRA. Dice ancora Pratesi, si potranno catturare animali e usarli come richiami vivi, anche se l'Italia è già stata oggetto di procedure europee per pratiche analoghe. Si potranno inoltre usare richiami tecnologici sempre più sofisticati per selezionare le specie. La caccia diventa invasiva. Si estende la possibilità di cacciare alle aree pubbliche e non viene per nulla rafforzata la lotta al bracconaggio. Una pratica illegale, conclude Pratesi, che danneggia profondamente l'ambiente e che in Italia è diffusa e fiorente. Possiamo ben dire che la nuova legge sulla caccia è un manifesto politico della destra autoritaria e sovranista.

Nei giorni scorsi si è celebrata la Giornata Mondiale degli Oceani. Per ricordarla, per celebrarla, vogliamo riportare la notizia di un viaggio fatto in un luogo dove la luce del sole non arriva mai, a 3.000 metri di profondità, sotto la calotta glaciale dell'Artico. Un luogo che per secoli abbiamo immaginato come un deserto freddo e inospitale e che invece si sta rivelando un santuario di meraviglie, di vita e di forme evolutive straordinarie. Si è conclusa da poco tempo a Bergen, in Norvegia, la Deep Arctic Expedition, una spedizione scientifica di Greenpeace durata un mese. Attraverso droni sottomarini guidati a distanza, i ricercatori sono scesi dove nessun occhio umano aveva mai guardato prima, esplorando monti sottomarini e sorgenti idrotermali dell'Artico norvegese. E quello che hanno trovato lascia a bocca aperta. Immaginiamo di calarci nell'oscurità totale del fondo dell'oceano e a un tratto di veder comparire, illuminati dai fari della nave, veri e propri giardini di spugne e foreste di coralli bambù. Creature dai colori vivacissimi che vivono, respirano, interagiscono in un tempo sospeso, creando architetture biologiche antichissime. Le prime analisi condotte a bordo dalla dottoressa Anna-Lina Lors e dal suo team suggeriscono già la scoperta di specie del tutto sconosciute finora, fra cui nuovi anfipodi e almeno 3 nuove specie di spugne marine. Un mondo alieno, sconosciuto, che dimostra ancora una volta quanto la natura sia capace di generare bellezza e adattamento nei luoghi più impensabili. E tuttavia, anche questa meraviglia ha corso un rischio enorme. L'area esplorata da Greenpeace è esattamente una di quelle zone che nel 2024 il governo norvegese voleva aprire al deep sea mining, l'estrazione mineraria nei fondali marini. Una follia industriale che prevede di calare ruspe gigantesche negli abissi per sbriciolare la roccia e raschiare via i minerali, distruggendo per sempre ecosistemi che hanno impiegato millenni per

Fortunatamente, almeno stavolta, grazie alla mobilitazione di attivisti, scienziati, ecologisti, le estrazioni sono state congelate almeno fino al 2029. Durante la spedizione, gli attivisti di Greenpeace hanno srotolato uno striscione a 2300 metri di profondità, con un messaggio chiaro: Listen to the science, ascoltate la scienza. Come ricorda Alessandro Gianni di Greenpeace Italia, stiamo rischiando di cancellare habitat straordinari prima ancora di averli conosciuti e compresi. Dalla nostra prospettiva, queste scoperte ci ricordano una verità fondamentale. La Terra non ci appartiene e il mare non è una miniera a cielo aperto da prosciugare per i profitti umani. Quei giardini di spugne, quelle creature abissali silenziose, hanno il diritto di esistere per se stesse, al di fuori di ogni logica di sfruttamento e di utilità per chiunque. Proteggere gli oceani profondi non significa tutelare la biodiversità per noi, ma riconoscere il valore intrinseco di ogni angolo di vita su questo pianeta.

Parliamo di cibo. Gli ultimi dati diffusi dal centro studi no profit The Good Food Institute Europe, basati su rivelazioni di Circana, dicono una cosa molto chiara. In Italia il mercato al dettaglio dei prodotti a base vegetali continua a crescere. Nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 669 milioni di euro, con un aumento dei volumi di vendita di quasi il 6% rispetto al 2024 e del 12,7% nell'ultimo biennio. Che cosa possono significare questi dati? Forse che la scelta di togliere gli animali dal proprio piatto non è una moda passeggera, ma un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo di milioni di persone. L'analisi reparto per reparto mostra che a guidare la transizione sono ancora le bevande vegetali, che coprono da sole più della metà dell'intero mercato. Oggi in Italia quasi il 12% del valore delle vendite di latte nei supermercati è rappresentato da alternative a base vegetale. In particolare l'avena e la mandorla volano con una crescita a doppia cifra, mentre il latte di mucca parallelamente perde terreno. E questo avviene nonostante che il latte vegetale sconti ancora un prezzo medio superiore del 45% rispetto a quello di origine animale. Potrebbe essere un segnale molto forte della consapevolezza etica ed ecologica che riesce a superare anche l'ostacolo economico. Al secondo posto, dietro le bevande vegetali, troviamo le alternative alla carne, che fatturano 234 milioni di euro. In questa categoria primeggia il burger vegetale, che copre da solo il 60% dei volumi. Ma intanto, in parallelo, esplodono anche i volumi di vendita di tofu, tempeh e seitan, che nel 2025 hanno registrato un aumento del 24%. Un segno che i consumatori stanno imparando a conoscere e apprezzare ingredienti vegetali tradizionali, proteici e naturali, che appartengono però a tradizioni culinarie diverse dalla nostra. Quanto ai formaggi vegetali, forse una delle categorie nelle quali si stanno compiendo le maggiori sperimentazioni in campo alimentare, i volumi di vendita sono cresciuti del 15,6%, rimanendo però su valori assoluti ancora piuttosto bassi. In sintesi, stiamo assistendo a un'espansione del mercato dei prodotti su base vegetale, e questo significa che la scelta vegetariana e la scelta vegana hanno smesso ormai di essere dei fenomeni marginali percepiti come eccentrici e pressoché inaccessibili.

0: E a proposito di cibo, Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci regala, come ogni settimana, una ricetta che prende spunto dalle notizie della puntata. Sentiamo.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Tempo di migrazioni significa che l'autunno è alle porte, o almeno così dovrebbe essere. Con l'auspicio di condizioni climatiche più positive, raccontiamo una ricetta che ha il profumo e tutto il sapore della nuova stagione. Crumble alla zucca. Gli ingredienti per 6 persone sono 500 g di polpa di zucca non acquosa tipo butternut, Hokkaido o Delica, 100 g di tofu affumicato, 100 g di grattugiato vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per il crumble, 150 g di farina, 50 g di grattugiato vegetale, 100 g di margarina, timo e sale. Con una grattugia a fori larghi, grattugiate la polpa della zucca e mettetela in una ciotola. Tagliate il tofu affumicato a cubetti e unitelo alla zucca assieme al grattugiato vegetale. Mescolate il tutto aggiustando con sale, pepe e olio di oliva. A parte, preparate il crumble. In un mixer versate la farina, un pizzico di sale, il timo, il grattugiato vegetale e la margherina lasciata morbida. Lavorate a intervalli fino ad ottenere delle grosse briciole. Foderate una teglia con carta forno e disponete la zucca, livellando con una spatola o con un cucchiaio per formare uno strato uniforme. Distribuite il crumble in modo uniforme su tutta la superficie. Cuocete in forno ventilato a 180 gradi per circa 30 minuti. La superficie dovrà risultare ben dorata. Sfornate e lasciate compattare qualche minuto prima di servire.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnalano 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in uscita in direzione mare. Chiudiamo con il raccordo Siena-Firenze dove a causa di un incidente ormai risolto si segnalano ancora rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Se ne va un pezzetto di cuori di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling scolpiti nell'immaginario di tutti. La magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziale della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Il nuovo shock dei prezzi legato alla chiusura dello stretto di Hormuz, con la sua minaccia per la crescita, fa salire nell'agenda europea il tema della tassazione degli extraprofitti energetici. Se ne parla ancora oggi a Dublino, nella seconda giornata dell'Ecofin informale. Ieri il ministro Giorgetti, a margine del vertice, aveva lanciato l'allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette. Lo shock energetico sta diventando un'emergenza economica, ha spiegato, e ai microfoni dei giornalisti risponde.
3: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi, a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
1: E sul caro carburanti e bollette emerge per l'Italia uno spread energetico rispetto ai principali partner europei. Lo denuncia un'analisi divulgata stamani da Confcommercio, che chiama in causa anche la politica. A pesare nel nostro paese, infatti, il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad esempio a Spagna e Germania, ma anche oneri fiscali maggiori. Negli ultimi 5 anni la loro incidenza è aumentata in Italia del 33,9%, mentre negli altri paesi è addirittura diminuita. La cronaca era attivo sui social con circa 4.000 follower, postava contenuti violenti e criminali tra omicidi, suicidi e casi di true crime. Il 13enne che ieri in classe ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Roma. La donna è stata ricoverata, non in pericolo di vita, e ha già detto ai giornalisti lo perdono. Ma ricostruiamo l'episodio nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Prima l'uso di spray urticante e poi l'aggressione con una coltellata. Sarebbe questa la dinamica dell'aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Roma in una scuola media del quartiere Centocelle. Uno studente di 13 anni nel corso della prima ora di lezione ha assalito la propria insegnante di italiano ferendola. La donna, 66 anni, è stata trasportata in ospedale non in pericolo di vita ma in forte stato di shock. Lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Momenti di panico seguiti dall'evacuazione dell'istituto con gli studenti usciti dalle porte del retro del plesso scolastico. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente degli inquirenti che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa venerdì 18 settembre alle 21 al Museo del Novecento di Firenze, George Xylorius in concerto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre alle 19 al Circolo Arci. 25 aprile il Teatro Cantiere Florida presenta Di Giulietta e del suo Romeo, rilettura dell'universo shakespeariano a cura di Teodoro Bonci del Bene. Dal 18 al 20 di settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni di Firenze per la stagione del Teatro delle Donne Euridice non si volta Angela Antonini in tre atti unici. Prosegue fino al 20 di settembre alle Cascine nel Prato del Quercione Cirque Fantastique con laboratori, performance, spettacoli di circo contemporaneo e non soltanto. Tutto il programma su cirquefantastique.com. Alle Murate Art District per la mostra Florence Calling alle 17.30 venerdì, presentazione del libro Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia di Ferruccio Quercetti e Oderso Rubini. Sarà presente l'autore Rubini insieme a Gianni Pini di Music Pool, ingresso libero. Per il festival Filarmonia alla Certosa del Galluzzo questo venerdì in scena Madre, il concerto spettacolo di Letizia Fuochi che interpreterà i testi di Erri De Luca sulle musiche della Buona Novella di Fabrizio De André, accompagnata da Francesco Cusumano. Venerdì 18 settembre alle 20 a Palazzo Buontalenti si inaugura il fortissimissimo festival con l'esibizione del Moser String Quartet. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 21 Free Pass. Sabato 19 settembre alle 21 per Fabbrica Europa al Museo del Novecento di Firenze Rachele Andreoli in concerto. Al Teatro Comunale di Antella sabato 19 alle 21.30 in scena Enoch Arden. al via il 19 settembre alle 16.30 Lessico Femminile alla Biblioteca Pietro Tuar, la rassegna curata da Gog Magog. In scena il fiore esploso, vita e storia di Florberta Espansa, di e con Luca Scarlini e Cristina Abati. Sulle frequenze di Nova Radio sabato alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Al Park delle Cascine domenica alle 19 Circle of Resonance per Fabbrica Europa. Al Parco di Pratolino a Villa Demidoff domenica 20 settembre alle ore 18 Il Gioco della Vita di e con Lucilla Giagnoni. Domenica 20 settembre al Teatro La Fiaba in Via delle Mimose a Firenze il gruppo Ampi del Circolo Arcisolotto e altre associazioni organizzano una giornata dedicata agli internati militari italiani della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 16 una conferenza dedicata a questo tema e alle 17.30 lo spettacolo teatrale Il Violino del No, storia di Luigi Manoni e del suo violino, regia di Tiziana Fusco. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
7: Luci della Ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Arci Radio Box.
10: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Venerdì alle 21 alla Casa del Popolo Il Progresso inizia la terza stagione con il collettivo di compositori e improvvisatori In Progresso. Sempre alle 21 di venerdì, alla Casa del Popolo di Bingone si terrà lo spettacolo teatrale Alex, vita e morte di Alexander Langer, testo e regia di Francesco Niccolini con Dimitri Frosali, in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano. Sabato, dalle 9 alle 14, al Circolo Arci La Romola, potete trovare il Mercato Contadino. Alle 10 inizia il Laboratorio di Argilla e alle 12 il Pranzo Contadino. Alla Casa del Popolo, la Montanina di Montebeni, sabato, dalle 17, l'inaugurazione della mostra fotografica del gruppo Mignon, Palestine, United Voices for the Human Rights, e il reading poetico United Voices, a cura di Vincenzo Lauria. Dalle 18 invece ci sarà la riapertura di Arci Macondo con laboratori, aria lettura, mostra fotografica, concerto live e DJ set. Alla Casa del Popolo di Settignano, sabato alle 21, uno degli appuntamenti di Memoria Attiva e Nuovi Diritti. Questa volta si parla di Costituzione e Sanità Pubblica con Rosi Bindi e Beniamino Deidda. Infine, torniamo alla Casa del Popolo Il Progresso anche sabato per uno spettacolo teatrale. Erbacce presenta Anch'io volato sul nido del cuculo, uno spettacolo di teatro contemporaneo che esplora la vita di una ventenne alle prese con il mondo disumanizzante della psichiatria. Per oggi è tutto. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e buon weekend!

0: possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La pubblica assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
1: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano. Think I'm going
2: crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. A causa di lavori invece in A15, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione Mare e code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera sul ramo di Livorno rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscana Ovest in uscita in direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

scoperti, che sono un astro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono un astro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

0: Scrivi a Nova Radio via WhatsApp al 339 77 88 125.
1: Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
2: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Se ne va un pezzetto di cuori di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziale della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Il nuovo shock dei prezzi legato alla chiusura dello stretto di Hormuz, con la sua minaccia per la crescita, fa salire nell'agenda europea il tema della tassazione degli extraprofitti energetici. Se ne parla ancora oggi a Dublino, nella seconda giornata dell'Ecofin informale. Ieri il ministro Giorgetti, a margine del vertice, aveva lanciato l'allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette. Lo shock energetico sta diventando un'emergenza economica, ha spiegato, e ai microfoni dei giornalisti risponde.
3: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi, a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
1: E sul caro carburanti e bollette emerge per l'Italia uno spread energetico rispetto ai principali partner europei. Lo denuncia un'analisi divulgata stamani da Confcommercio, che chiama in causa anche la politica. A pesare nel nostro paese, infatti, il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad esempio a Spagna e Germania, ma anche oneri fiscali maggiori. Negli ultimi 5 anni la loro incidenza è aumentata in Italia del 33,9%, mentre negli altri paesi è addirittura diminuita. La cronaca era attivo sui social con circa 4.000 follower, postava contenuti violenti e criminali tra omicidi, suicidi e casi di true crime. Il 13enne che ieri in classe ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Roma. La donna è stata ricoverata, non in pericolo di vita, e ha già detto ai giornalisti lo perdono. Ma ricostruiamo l'episodio nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Prima l'uso di spray urticante e poi l'aggressione con una coltellata. Sarebbe questa la dinamica dell'aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Roma in una scuola media del quartiere Centocelle. Uno studente di 13 anni nel corso della prima ora di lezione ha assalito la propria insegnante di italiano ferendola. La donna, 66 anni, è stata trasportata in ospedale non in pericolo di vita ma in forte stato di shock. Lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Momenti di panico seguiti dall'evacuazione dell'istituto con gli studenti usciti dalle porte del retro del plesso scolastico. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente degli inquirenti che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Community Radio.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la nuova viabilità in zona via Mannelli. Sui nostri canali social i tutorial con tutte le informazioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Michelle, take one.
1: One, two, three, four.

0: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
2: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziale della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Il nuovo shock dei prezzi legato alla chiusura dello stretto di Hormuz, con la sua minaccia per la crescita, fa salire nell'agenda europea il tema della tassazione degli extraprofitti energetici. Se ne parla ancora oggi a Dublino, nella seconda giornata dell'Ecofin informale. Ieri il ministro Giorgetti, a margine del vertice, aveva lanciato l'allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette. Lo shock energetico sta diventando un'emergenza economica, ha spiegato, e ai microfoni dei giornalisti risponde.
4: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi, a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
2: E sul caro carburanti e bollette emerge per l'Italia uno spread energetico rispetto ai principali partner europei. Lo denuncia un'analisi divulgata stamani da Confcommercio che chiama in causa anche la politica. A pesare nel nostro paese infatti il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad esempio a Spagna e Germania, ma anche oneri fiscali maggiori. Negli ultimi 5 anni la loro incidenza è aumentata in Italia del 33,9%, mentre negli altri paesi è addirittura diminuita. La cronaca era attivo sui social con circa 4.000 follower, postava contenuti violenti e criminali tra omicidi, suicidi e casi di true crime. Il 13enne che ieri in classe ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Roma. La donna è stata ricoverata, non in pericolo di vita, e ha già detto ai giornalisti lo perdono. Ma ricostruiamo l'episodio nel servizio di Nicola Compagnone.
5: Prima l'uso di spray urticante e poi l'aggressione con una coltellata. Sarebbe questa la dinamica dell'aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Roma in una scuola media del quartiere Centocelle. Uno studente di 13 anni nel corso della prima ora di lezione ha assalito la propria insegnante di italiano ferendola. La donna, 66 anni, è stata trasportata in ospedale non in pericolo di vita ma in forte stato di shock. Lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Momenti di panico seguiti dall'evacuazione dell'istituto con gli studenti usciti dalle porte del retro del plesso scolastico. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente degli inquirenti che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la nuova viabilità in zona via Mannelli. Sui nostri canali social i tutorial con tutte le informazioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

volta, in una casa tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero, sorridergli era vano, il suo umore sempre nero, se usciva dalla porta, era per necessità. Detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole somigliava alla sua vita, rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco,

Basta, camminava con la mano sempre pugno in tasca. Certamente non so cosa, ma qualcosa tramava. Mi son trasferito altrove, mia figlia lo vedeva e tremava. E ancora se lo sogno di notte, si sveglia e piange, dice

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 4 bodyguard, 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Arci Radio Box.
2: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Venerdì alle 21 alla Casa del Popolo Il Progresso inizia la terza stagione con il collettivo di compositori e improvvisatori In Progresso. Sempre alle 21 di venerdì, alla Casa del Popolo di Bingone si terrà lo spettacolo teatrale Alex, vita e morte di Alexander Langer, testo e regia di Francesco Niccolini con Dimitri Frosali, in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano. Sabato, dalle 9 alle 14, al Circolo Arci La Romola, potete trovare il Mercato Contadino. Alle 10 inizia il Laboratorio di Argilla e alle 12 il Pranzo Contadino. Alla Casa del Popolo, la Montanina di Montebeni, sabato, dalle 17, l'inaugurazione della mostra fotografica del gruppo Mignon, Palestine, United Voices for the Human Rights, e il reading poetico United Voices, a cura di Vincenzo Lauria. Dalle 18 invece ci sarà la riapertura di Arci Macondo con laboratori, area lettura, mostra fotografica, concerto live e DJ set. Alla Casa del Popolo di Settignano, sabato alle 21, uno degli appuntamenti di Memoria Attiva e Nuovi Diritti. Questa volta si parla di Costituzione e Sanità Pubblica con Rosi Bindi e Beniamino Deidda. Infine, torniamo alla Casa del Popolo Il Progresso anche sabato per uno spettacolo teatrale. Erbacce presenta Anch'io volato sul nido del cuculo, uno spettacolo di teatro contemporaneo che esplora la vita di una ventenne alle prese con il mondo disumanizzante della psichiatria. Per oggi è tutto. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e buon weekend.
1: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
0: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 18 settembre alle 21 al Museo del Novecento di Firenze, George Xylorius in concerto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre alle 19 al Circolo Arci, 25 aprile il Teatro Cantiere Florida presenta Di Giulietta e del suo Romeo, rilettura dell'universo shakespeariano a cura di Teodoro Bonci del Bene. Dal 18 al 20 di settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni di Firenze per la stagione del Teatro delle Donne Euridice Non si volta, Angela Antonini in 3 atti unici. Prosegue fino al 20 di settembre alle Cascine nel Prato del Quercione Cirque Fantastique con laboratori, performance, spettacoli di circo contemporaneo e non soltanto. Tutto il programma su cirquefantastique.com. Alle Murate Art District per la mostra Florence Calling alle 17.30 venerdì, presentazione del libro Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia di Ferruccio Quercetti e Oderso Rubini. Sarà presente l'autore Rubini insieme a Gianni Pini di Music Pool, ingresso libero. Per il Festival Filarmonia alla Certosa del Galluzzo, questo venerdì in scena Madre, il concerto spettacolo di Letizia Fuochi che interpreterà i testi di Erri De Luca sulle musiche della Buona Novella di Fabrizio De André, accompagnata da Francesco Cusumano. Venerdì 18 settembre alle 20 a Palazzo Buontalenti si inaugura il fortissimissimo festival con l'esibizione del Moser String Quartet. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 21 Free Pass. Sabato 19 settembre alle 21 per Fabbrica Europa al Museo del Novecento di Firenze, Rachele Andreoli in concerto. Al Teatro Comunale di Antella sabato 19 alle 21:30 in scena Enoch Arden. Al via il 19 settembre alle 16.30 Lessico Femminile alla Biblioteca Pietro Thouars, la rassegna curata da Gog Magog. In scena il fiore esploso, vita e storia di Florberta Espansa, di e con Luca Scarlini e Cristina Abati. Sulle frequenze di Nova Radio sabato alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Al Parc delle Cascine domenica alle 19 Circle of Resonance per Fabbrica Europa. Al Parco di Pratolino a Villa Demidoff domenica 20 settembre alle ore 18 Il Gioco della Vita di e con Lucilla Giagnoni. Domenica 20 settembre al Teatro La Fiaba in Via delle Mimose a Firenze, il gruppo Ampi del Circolo Arcisolotto e altre associazioni organizzano una giornata dedicata agli internati militari italiani della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 16 una conferenza dedicata a questo tema e alle 17.30 lo spettacolo teatrale Il Violino del No, storia di Luigi Manoni e del suo violino, regia di Tiziana Fusco. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
4: Luci della Ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Sud e Incita Reggello in direzione Roma, sempre in A1 veicolo fermo in avaria verso nord tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. CPD per male la chiusura per lavori fino alle 22 di questa sera dell'uscita Interporto Toscano Ovest per chi proviene da Firenze. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Can I hear it one more time? Every box got a right to be booming. Every flower got a right to be blooming.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria in direzione nord tra Calenzano e via 1 Variante. Sempre in A1 verso Roma, prudenza per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Psicoradio, la radio della mente.
4: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
5: Che cosa vuol dire venire ricoverati in SPDC, che è il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, e starci per settimane, per mesi, insieme a persone che non si conoscono? Lo abbiamo chiesto a Jenny, che anche lei è stata ricoverata in SPDC. La voce di Jenny sembra quella di una ragazzina. Le sue parole invece sono parole profonde, parole pensate. Jenny qualche tempo fa ha scritto una poesia, la sua prima poesia. L'ha mandata a Psicoradio, noi non conoscevamo Jenny, lei ci ascoltava su Psicoradio. L'abbiamo intervistata e Jenny ci ha raccontato le persone con cui lei stava vivendo, ce le ha elencate solo con le iniziali, BC, BB, ci ha raccontato il suo ultimo ricovero, oltre 3 mesi e mezzo, la paura di una ricaduta, il suo farsi del male, però anche le tante persone che ha conosciuto e che, ricoverate come lei, sono diventate le protagoniste della sua poesia. Però vorrei che voi che adesso l'ascolterete non pensiate solo alla tristezza, perché Jenny è una ragazza combattiva e vuole riuscire a stare bene, e ce la farà.

0: Bene, adesso ascoltiamo Jenny. Tu hai già scritto altre poesie?
1: No, in realtà è la prima. Ci
0: Quando
1: provo.
0: vuoi.
1: passi. Il macchinista dal nome vicino. Odore di ciambelle. Passato di verdura e spinaci. Biscotti e tè senza zucchero e limone. Storie, storie, storie. R che dimentica. Chiede che le figlie vengano aiutate a raccogliere le prugne. Un'altra R che domanda conferma della sua innocenza, della sua purezza. Senza pudore alcuno.

0: M che sta male mentre tu stai meglio. Candele e preghiere ad un Dio che perdona, perdono e punizione.
1: Devi dirti che ti vuoi bene anche quando non ci credi. Ripeti, ripeti, ripeti che il tuo corpo è sacro, che è l'unico mezzo, come quella canzone. Ripeti che sei luce, ma non puoi fare nulla per F, che urla legato al letto. Per la giovane G, non puoi fare nulla per C, per la rabbia di D, non puoi fare nulla per R e per B, instancabili camminatori. B, B, B, ritorna. Hai detto che saresti rimasto. E I troverà mai pace? E J?

0: Andrà bene anche il 44? 270 passi o pazzi?
1: Stanze, letti, mazzi di chiavi, un armadietto e un cortile, entrate e uscite, nuove entrate, vecchie uscite. Tutti a letto presto, tranne R, per giorni. E quella risata, così irrispettosa. E L che in una matita ha trovato il modo di star bene. V e A che non mangiano. D che si appende alla doccia. I che non smette di farsi del male. E poi crolla a terra. Ma accade prima, mesi prima, chili prima, farmaci prima. E piango per lei, per D che se ne va. Ma G l'ha disegnato, non se ne andrà mai, nemmeno S, nemmeno B, torna. Come J in pronto soccorso, la conoscono, è sempre quel colore, quello che piace ad A, o l'altro che sa di cielo, là dove il cielo non c'è.
0: Non avrebbe dovuto finire schiacciata da F? Vive e parla con T, che mangia e non mangia, che vede in lei ciò che non c'è. Come S, che sente il diavolo, e M, che la prende in giro. Anche S è scomparsa.

0: mi hai detto che questa poesia è stata la prima che hai scritto. E come mai ti è venuta proprio questa poesia dopo tanti anni, anche perché non sei giovanissima, anche se hai una voce da bimba?
1: Allora, vabbè, io ho fatto un ricovero in SPDC piuttosto lungo, di 3 mesi e mezzo, e tornata a casa, dopo essermi un pochino ripresa, riambientata e tutto quanto, ho sentito il bisogno di lasciare andare quell'esperienza, di uscire davvero da quelle quattro mura. 270 passi, tra l'altro, è il titolo, ma è il perimetro del reparto. Avevo bisogno di uscire da questo spazio, però allo stesso tempo avevo anche tantissimo bisogno di tenermi vicine le persone che avevo incontrato, di ricordarle, di portarle fuori con me in qualche modo. E quindi una sera mi sono messa lì e ho provato a scrivere qualcosa in prosa, ma non mi convinceva e non mi toccava il cuore quello che stavo scrivendo, quindi ho detto vabbè, provo con la poesia anche se non l'ho mai fatto. Poi alla fine, una volta che ho messo il punto, mi sono detta ok, questo è un pezzo di carta che puoi tenere lontano nel momento in cui vuoi allontanarti da quell'esperienza, però tenerti vicino nel momento in cui vuoi ricordare queste persone e riviverle, risentire la sintonia anche che si era venuta a creare.

0: questa poesia parla di tante persone che tu hai incontrato nella casa di cura in cui sei stata.
1: Sì, era un reparto psichiatrico, sì. Proprio in ospedale.
0: Quante persone erano queste che tu hai incontrato e conosciuto?
1: Nell'arco dei 3 mesi e mezzo ne sono arrivate, ne sono andate via parecchie, proprio perché di solito le degenze sono molto più brevi, cioè durano 1 settimana, 10 giorni.
0: C'è qualcuno con cui ti sei sentita più vicina, in qualche modo da poter condividere qualcosa?
1: Sì, sicuramente quando scrivo nella poesia Non puoi nulla per R e per B, Instaccabili camminatori, R e B sono stati per me molto, molto importanti. Poi anche D e G sono diventati proprio miei amici, ma si riferiscono a un ricovero precedente. Mi è rimasta nel cuore tantissimo I, che non smette di farsi del male, di lei che crolla a terra, poi la giovane G, perché vabbè, questa ragazza molto molto giovane, la mia sorellina in qualche modo, però tutti mi hanno lasciato qualcosa. Dopo le prime 3-4 settimane in cui stavo veramente abbastanza male, ho iniziato a sentire quel luogo proprio come la mia casa. Ho avuto anche le energie per accogliere gli altri in questa casa, cioè sono diventata un po' la veterana del luogo, è un po' brutto da dire. Non lo so, quando arrivava qualcuno di nuovo cercavo sempre, per quanto potevo, di aprire uno spiraglio in quel dolore enorme che c'è quando arrivi in un reparto del genere, perché arrivi e l'unica cosa che vuoi fare è stare a letto, l'unica cosa che

0: Come sono state con te le persone che ti sono state vicino, che ti avrebbero curato? C'è qualcuna di loro che in qualche modo ti ha fatto capire di esserti vicina, di non fare soltanto il proprio lavoro?
1: In realtà sì, ma direi quasi tutti, nel senso che nella poesia dico conta la non maschera di esse e degli altri. Esse è un'infermiera e degli altri intendo appunto che comunque tutti quanti mi sono sembrati molto presenti senza maschera e erano genuinamente gentili. Quasi tutti in un modo o nell'altro mi hanno fatto sentire di esserci come confidenti, cioè io ho chiesto loro aiuto. Nella poesia dico non sono empatica,

0: senza nessuna rabbia, come se fosse qualcosa di ineluttabile. Io ho visto in altre situazioni persone che si ribellano, che vogliono andarsene.
1: Allora, cioè, in realtà c'è anche una grossa quota di sofferenza, nel senso che io sono stata molto male per il fatto che i miei genitori e la mia compagna, io vivo con la mia compagna da qualche anno, però né lei né i miei genitori mi rivolevano a casa proprio perché il motivo per cui sono stata ricoverata è stato un gesto anticonservativo abbastanza forte. E loro avevano paura che io potessi rifarlo tornando a casa. Io ero molto arrabbiata e disperata per questo, perché dicevo: caspita, fidatevi di me, non lo rifaccio. E loro non si fidavano, e questo mi ha fatto soffrire molto.
0: Anche la tua
1: Però,
0: compagna non si fidava? Beh,
1: soprattutto la mia compagna non si fidava. Sì.
0: delle volte questo è segno di grandissima paura che
1: Sì,
0: qualcosa possa succedere.
1: infatti io ho compreso che il loro non rivolermi a casa fosse dettato dal terrore che io potessi rifare quel gesto o qualcosa di simile, però comunque desideravo tantissimo che loro mi dessero una seconda possibilità, perché dopo 3 mesi mi sentivo cambiata. Forse adesso ne parlo senza rancore, perché cerco di vedere più quello che mi è stato dato che quello che mi è stato tolto, nel senso che mi sono stati tolti 3 mesi di libertà, però mi è stata data anche appunto tantissima gentilezza, dove dico la gentilezza, i fazzoletti, le lenzuola cambiate, le colazioni servite, le medicate ferite, sono tutti atti che mi sono stati dati gratuitamente e non posso non riconoscerlo.

0: matto.
1: Tu dai veramente una descrizione di questo luogo che non ho mai sentito in tante puntate che abbiamo fatto. È difficilissimo sentire una persona che con tanta riconoscenza tratta il luogo dove è stato costretto a stare come un luogo che l'ha accolto, che l'ha aiutato, perché spesso prevale il ricordo di situazioni brutte, difficili, eccetera. Questo luogo dove tu eri era un luogo pubblico o privato?
2: Pubblico.
1: Beh, ancora meglio.
2: Sì, però non lo so, è arrivato un certo punto in cui sentivo talmente tanto il bisogno di ricambiare quello che mi stavano dando, che tutte le mattine mi alzavo presto e rifacevo il letto, vabbè, alla perfezione perché sono una perfezionista, però rifacevo il letto proprio perché così non dovevano rifarlo gli OSS e gli infermieri per me. Sicuramente alcune cose che mi sono state dette dai medici sono state pesanti, perché lì tutte le mattine c'era il giro medici, quindi parlavi con gli psichiatri di riferimento e mi dicevano anche verità molto molto scomode, poi io dovevo farci i conti con quelle verità. Comunque i medici si sono impegnati tantissimo nel cercarmi una clinica dove andare, che poi vabbè è stato un fallimento perché dalla clinica hanno risposto di no. Anche nel medico che più mi ha ferita certe volte, ho visto comunque il desiderio di, appunto come ha detto lei, non cronicizzare la situazione di una ragazza di 26 anni. La responsabilità dei gesti che fa Jenny è di Jenny. Voi potete proteggerla nel migliore dei modi e tenerla chiusa in una stanza senza niente con cui farsi del male, ma lei se vuole lo troverà comunque qualcosa con cui farsi del male. Hanno insistito molto affinché io tornassi a casa e di questo gliene sono grata, proprio perché significava che non volevano ospedalizzarmi, cioè non volevano farmi diventare appunto la matta del manicomio.

0: erano cronicizzati.
1: Esatto, cioè di questo gliene sono tantissimo grata.
2: Prova a lasciare le campane al loro cerchio di rondini e non ficcare il naso negli affari miei e non venirmi a dire: preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi.
0: Jenny, tu quando è che hai cominciato a stare male?
1: Cioè, male male, circa 2 annetti fa, poi se devo pensare a quando effettivamente può essere nato anche questo disagio, penso di dover tornare indietro a quando avevo 10-11 anni, però ci sono stata ancora peggio proprio perché ci ho lavorato solo, sì, recentemente.
0: Come vedi il tuo futuro prossimo? Come qualcosa sempre da tenere allerta per paura che possa succederti di nuovo, di farti del male, oppure invece come un momento che hai superato?
1: No, come qualcosa da tenere allerta, molto allerta, perché oddio, questo non so se lo voglio dire.
0: No, no, non dirlo, non dirlo pure.
1: Sì, semplicemente come qualcosa da tenere allerta, proprio perché in questi 3 mesi io non ho fatto un percorso di psicoterapia, quindi non sono andata avanti con il lavoro su me stessa. Adesso l'ho ricominciato, però sicuramente ci devo lavorare molto, soprattutto sull'aspetto del farsi del male. Cioè, un po' mi demoralizza questa cosa perché mi fa pensare ogni momento che potrò cadere di nuovo, però allo stesso tempo sono eternamente grata e fiduciosa perché ho un'equipe di psichiatra, psicologa, infermiera, assistente sociale che ce la stanno mettendo tutta per aiutarmi. Mi sento enormemente fortunata perché anche tutto questo servizio è nel pubblico.
0: Dopo queste cose che tu scrivi, avremo decine di lettere che diranno: ma qual è un servizio così meraviglioso?
1: Secondo me a volte dobbiamo un po' vederla noi la meraviglia nelle cose.

0: La tua famiglia adesso è più tranquilla rispetto al fatto che tu sia a casa?
1: Sì, poi vabbè, sono seguitissima anche dalla mia famiglia. I miei genitori sono separati, però mia mamma vive nella porta accanto, quella dove viviamo io e la mia compagna. E in questo periodo i miei genitori si stanno alternando, in modo tale che ci sia sempre qualcuno a casa se io dovessi aver bisogno.

0: Chi non scompare ritorna, come R, come I, come C, come D e di nuovo D, come J. Non importa il mese, le medicine, contano le domande innocenti. Possiamo mangiare insieme? Chiede una. Perché non possiamo mangiare insieme? Domanda l'altra. Contano i fiori, quelli gialli tagliati, quelli apposta piantati. Contano R e la sua resistenza. Conta la non maschera di esse e degli altri.
1: La gentilezza, i fazzoletti, le lenzuola cambiate, le docce allagate, le colazioni servite, le medicate ferite. La timidezza, che non è di L. Conta il pianto di V, quello di S e di N. Conta la ripresa di D. Accanto a graffi, memorie che se ne vanno, polsi e caviglie legati. Pensieri orrendi. Devo essere tagliato tutto a pezzettini. Non sono empatica. Andrò all'inferno.
0: Non accadrà, se lo dice R. Non mente. E pensa il marcio sia fuori, oltre quella doppia porta, quel campanello, il buio è dove la luce non può liberamente danzare, la luce che profuma il vaso. Tu hai capito che cosa ti dà il farti del male?
1: Cioè io lo faccio fondamentalmente come autopunizione, perché sento che non c'è nessuno che può perdonare i miei errori, sento che non c'è nessuno di così grande da poter perdonare i miei errori. Io credo in qualcosa, in un'essenza, però non credo in Dio, quindi alle volte vorrei invece semplicemente poter dire quattro Padre Nostro e sentirmi in pace, e invece non ce la faccio. E quindi se non c'è il perdono ci deve essere la punizione. Quindi per me è un modo sia per punirmi per gli errori che faccio, per gli errori che ho fatto, per gli errori che farò, perché mi sento un elefante in una cristalleria che appena si muove sbaglia qualcosa. E poi è anche un modo per pagare tutti questi servizi che mi stanno dando così tanto, che mi hanno dato così tanto, sono pubblici, io non ci ho messo una lira e sento di doverli pagare.

0: però sono vegana, so che non è abbastanza, per forza faccio del male per il semplice fatto che vivo.
1: No,
0: Se...
1: Jenny, no, no, no, no,
0: No.
1: non è vero, non è vero, non è vero. Per esempio, oggi, leggendo questa poesia, hai fatto del bene perché hai fatto sentire qualcosa che delle altre persone che vivono dei dolori più piccoli, più grandi, non importa, vedono che, per esempio, che dal dolore può nascere una cosa così bella come una poesia.
0: Grazie, davvero di cuore.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.com.
2: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
3: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

sultane, sultane, mi s'apre un reame ma poi scappi via. Cignale, cignale, cignale, mi monta il bestiale da guante e sei mia. Ti sfido, tattino, mi sfilo l'anello d'ardito che pacchia, vedrai. Regina d'un maschio tradito da vanni, ti giuro, sarai.

dubbioso vacillo, perplesso e ferito, se lei lo saprà. Sposato da tutti i vestanni, col cane da guardia, mi pare mi manca. Ti chiamo, riattacco, poi sorto di scatto, mi stiocco, il maglione son già per la via. Arrivo sull'uscio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In A11 rallentamenti per perdita di carico tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. In Fipili è chiusa fino alle 22 di questa sera l'uscita di Interporto Toscano Ovest per chi proviene da Firenze. Mettiamo pagina per il traffico ferroviario per un guasto. Gli impianti di circolazione tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia si registrano provvedimenti per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli in via Cavour, il ripristino di Chiussini in via Generale Dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Arci Radio Box.
3: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Venerdì alle 21 alla Casa del Popolo Il Progresso inizia la terza stagione con il collettivo di compositori e improvvisatori In Progresso. Sempre alle 21 di venerdì, alla Casa del Popolo di Bingone si terrà lo spettacolo teatrale Alex, vita e morte di Alexander Langer, testo e regia di Francesco Niccolini con Dimitri Frosali, in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano. Sabato, dalle 9 alle 14, al Circolo Arci La Romola, potete trovare il Mercato Contadino. Alle 10 inizia il Laboratorio di Argilla e alle 12 il Pranzo Contadino. Alla Casa del Popolo, la Montanina di Montebeni, sabato, dalle 17, l'inaugurazione della mostra fotografica del gruppo Mignon, Palestine, United Voices for the Human Rights, e il reading poetico United Voices, a cura di Vincenzo Lauria. Dalle 18 invece ci sarà la riapertura di Arci Macondo con laboratori, area lettura, mostra fotografica, concerto live e DJ set. Alla Casa del Popolo di Settignano, sabato alle 21, uno degli appuntamenti di Memoria Attiva e Nuovi Diritti. Questa volta si parla di Costituzione e Sanità Pubblica con Rosi Bindi e Beniamino Deidda. Infine, torniamo alla Casa del Popolo Il Progresso anche sabato per uno spettacolo teatrale. Erbacce presenta Anch'io volato sul nido del cuculo, uno spettacolo di teatro contemporaneo che esplora la vita di una ventenne alle prese con il mondo disumanizzante della psichiatria. Per oggi è tutto. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e buon weekend.
2: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa venerdì 18 settembre alle 21 al Museo del Novecento di Firenze, George Xylorius in concerto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre alle 19 al Circolo Arci, 25 aprile il Teatro Cantiere Florida presenta Di Giulietta e del suo Romeo, rilettura dell'universo shakespeariano a cura di Teodoro Bonci del Bene. Dal 18 al 20 di settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni di Firenze per la stagione del Teatro delle Donne Euridice Non si volta Angela Antonini in tre atti unici. Prosegue fino al 20 di settembre alle Cascine nel Prato del Quercione Cirque Fantastique con laboratori, performance, spettacoli di circo contemporaneo e non soltanto. Tutto il programma su cirquefantastique.com. Alle Murate Art District per la mostra Florence Calling alle 17.30 venerdì, presentazione del libro Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia di Ferruccio Quercetti e Oderso Rubini. Sarà presente l'autore Rubini insieme a Gianni Pini di Music Pool, ingresso libero. Per il festival Filarmonia alla Certosa del Galluzzo questo venerdì in scena Madre, il concerto spettacolo di Letizia Fuochi che interpreterà i testi di Erri De Luca sulle musiche della Buona Novella di Fabrizio De André, accompagnata da Francesco Cusumano. Venerdì 18 settembre alle 20 a Palazzo Buontalenti si inaugura il fortissimissimo festival con l'esibizione del Moser String Quartet. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 21 Free Pass. sabato 19 settembre alle 21 per Fabbrica Europa al Museo del Novecento di Firenze, Rachele Andreoli in concerto. Al Teatro Comunale di Antella, sabato 19 alle 21.30 in scena Enoch Arden. Al Via il 19 settembre alle 16.30 Lessico Femminile alla Biblioteca Pietro Tuar, la rassegna curata da Gog Magog. In scena Il Fiore Esploso, vita e storia di Florberta Espansa, di e con Luca Scarlini e Cristina Abati. Sulle frequenze di Nova Radio sabato alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Al Parc delle Cascine domenica alle 19 Circle of Resonance per Fabbrica Europa. Al Parco di Pratolino a Villa Demidoff domenica 20 settembre alle ore 18 Il Gioco della Vita di e con Lucilla Giagnoni. Domenica 20 settembre al Teatro La Fiaba in Via delle Mimose a Firenze il gruppo Ampi del Circolo Arcisolotto e altre associazioni organizzano una giornata dedicata agli internati militari italiani della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 16 una conferenza dedicata a questo tema e alle 17.30 lo spettacolo teatrale Il Violino del No, storia di Luigi Manoni e del suo violino, regia di Tiziana Fusco. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
4: Luci della Ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.

io ed i miei amici ci siamo persi, non ci importa niente.

16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Grazie.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, rallentamenti per perdita di carico verso Roma tra Valdarno e Arezzo. In Fipiri chiusa l'uscita di Interporto Toscano Ovest provenendo da Firenze per lavori fino alle 22. Ci spostiamo sulla statale 439 Sarzanese Valdera, dove troviamo traffico provvisoriamente bloccato in corrispondenza del comune di Castelnuovo Val di Cecina, provincia di Pisa, per incidente. Deviazioni in loco. Siamo al traffico ferroviario, permangono provvedimenti di circolazione per guasto agli impianti di circolazione tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Vi prego di salutarci. A seguito del termine della manifestazione, i tram della linea T2 di Firenze riprendono la circolazione. Se Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico verso Roma tra Valdarno e Arezzo. In Fipilico da in uscita alla Strassigna per chi prende a Firenze per viabilità esterna che non riceve. Ci spostiamo sulla statale 439 Sarzanese Valdera, dove troviamo traffico provvisoriamente bloccato in corrispondenza del comune di Castelnuovo Val di Cecina, provincia di Pisa, per incidente. Deviazioni in loco. Siamo al traffico ferroviario, permangono provvedimenti di circolazione per guasto agli impianti di circolazione tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, prudenza per probabile presenza di materiale in carreggiata sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
3: Anna mia, Matteo, se ho di mano parecchi solo.

on, on, on, on.

Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.
1: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso.

accendi un fuoco per ogni bacio rubato, per ogni amico perduto, per ogni frase ad effetto che hai dimenticato. Accendi un fuoco per ogni amore finito.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

I recognize.

Cerchiamo tutte e due il significato di noi stessi. Cerchiamo nel silenzio le parole adatte per poterci abbracciare e lasciarci allontanare.

fa svanire questo baccano. Lascio all'acqua reclamare i suoi spazi e decidere cosa cancellare. E lascio a te la possibilità di cancellare.